sfuggermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono i tritti.

lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione. Con cartessate, con note, gabbuso, la don corramabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma con spettacolo, ma se può facile siete più.